stellar, altro, altro, altro, altro. Ci vuol l'altro, figlia mia, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Perché manca l'acqua e il foglio? Può saper contesto in foglio? Perché manca l'acqua e il foglio?

Via carina, confessate. Son disposto a perdonar, non parlate, vi ostinate, non parlate.

Signorino un'altra volta quando batto andrò fuori. Signorino un'altra volta quando batto andrò fuori. La consiglia se mi cura la sua moto fa saprà. Signorino un'altra volta quando batto andrò fuori. Signorino un'altra volta quando batto andrò fuori. La consiglia se mi cura la sua moto fa saprà. E non servono le smorfie, faccia pure la gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'a